0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

anima mia, adesso spengo la luce e così sia.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso, compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003, lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Autieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montana sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003, lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre ad un elicottero e a un aereo Firebus. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì, secondo gli esperti. Poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare, e questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Due atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, forate prima le due gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo sia più un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche due tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Otieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia riprende gli attacchi su Kiev, colpiti diversi edifici, ci sono incendi in molte aree, almeno 2 morti e 7 feriti. Il bilancio raid ucraini anche sulla città russa di Saratov. I 2 inviati americani Witkoff e Kushner sono tornati da Trump per un resoconto dei colloqui. Ci sono progressi, hanno detto, per negoziati a 3. Dopo la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali in Sassonia, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta, ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea. Arrendersi, ha affermato, non è un'opzione. Intanto il leader dell'AfD, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella, morto poi suicida. Nuovo appello del padre, non fate come lei, denunciate. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della 45enne. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, la storica leader radicale, è stata portata ieri a Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. L'ultimo ricovero nel 2025. Lo sciopero del trasporto ferroviario è in corso dalle 21 di ieri sera. L'agitazione per chiedere migliori condizioni di lavoro, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, terminerà alla stessa ora di oggi, garantiti i servizi essenziali. Calcio nei posticipi della terza giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta 2-1 in casa dell'Udinese e si porta in testa la classifica assieme a Inter e Roma. Successo del Cagliari con il Lecce per 1-0. Questa sera invece è la prima giornata della Champions League con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Silva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Al primo tavolo, convocato per le 15, parteciperanno gli enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali, che precede l'incontro tra il governo e i sindacati, previsto per le 17.30. L'associazione delle aziende dell'indotto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, lancia l'allarme. Incendio nell'area della riserva naturale Palude Frattarolo, nel territorio di Manfredonia, nel Foggiano, poco distante dall'oasi Lago Salso. L'incendio ha interessato il terreno all'interno della palude. Sul posto squadre di vigili del fuoco da terra e personale dell'ARIF, oltre a un elicottero e a un fireboss. E farà ancora molto caldo al sud, con picchi fino a 35 gradi almeno fino a giovedì. Secondo gli esperti, poi dal fine settimana dovrebbero arrivare le prime piogge e i temporali, ma soprattutto si assisterà al calo delle temperature, che preannuncerà l'arrivo dell'autunno. 2 atti vandalici nel giro di 24 ore hanno colpito l'automobile del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Forate prima le 2 gomme di sinistra e il giorno dopo quelle di destra. A questo punto non credo più sia un caso, ha detto Liviano, che ha sporto denuncia. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini. Calcio in Serie A, sconfitta per il Lecce 1-0 sul campo del Cagliari. Giallorossi fermi a quota 3 punti, che domenica alle 15 ospiteranno il Monza. In Serie C, nette vittorie per il Picerno 4-1 con l'Inter Under 23 e per il Catania 4-0 con il Cosenza. Picerno sempre primo in classifica, a punteggio pieno, insieme a Potenza e Sorrento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente Putin e a Kiev con l'omologo Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche il territorio russo sotto attacco, nel mirino Saratov ci sono vittime. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. Ultima tappa dell'escalation commerciale tra i 2 paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. La salma di Lorena Isheri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, presto sarà restituita alla famiglia per essere trasportata a Squinzano, nel Leccese, paese d'origine della donna, dove saranno celebrati i funerali. L'autopsia ha rivelato che era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel territorio fiorentino. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta è indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sul paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature, prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Darderi, eliminato in 3-7 da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1, successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Silva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Al primo tavolo, convocato per le 15, parteciperanno gli enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali, che precede l'incontro tra governo e sindacati previsto per le 17:30. L'associazione delle aziende dell'indotto, dopo le lettere di licenziamento per 2500 operai, lancia l'allarme sull'indotto dell'indotto. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Calcio, in Serie A Lecce sconfitto per 1-0 a Cagliari, gol decisivo di Maldini al 29esimo del primo tempo. Giallorossi fermi a quota 3 punti in classifica. Domenica alle 15 la sfida casalinga con il Monza. In Serie C vittorie nette per il Picerno 4-1 con l'Inter Under 23 e per il Catania 4-0 con il Cosenza. Picerno sempre primo in classifica a punteggio pieno insieme a Potenza e Sorrento. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche 2 tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Autieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia ha lanciato nella notte 166 droni e decine di missili contro l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e almeno 10 feriti. Danni ingenti sulle infrastrutture civili. Gli ucraini attaccano la città russa di Saratov. Non ci sarebbero vittime, solo 10 feriti, fra cui 3 bambini. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Sonia, peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni, è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Per l'attentato a Ranucci diedi mandato in bianco, ma non doveva fare male. E quanto ha detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, in base a quanto hanno riferito i suoi difensori che hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. L'imprenditore è in carcere a Roma dal 10 agosto scorso. Il femminicidio di Lorena Isceri, ieri l'esame autoptico, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna, si terranno a Squinzano nella Leccese. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, giornata di incontri, oggi a Palazzo Chigi. Al primo tavolo, convocato per le 15, parteciperanno gli enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali, che precede l'incontro tra governo e sindacati, previsto per le 17.30. L'associazione delle aziende dell'indotto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, lancia l'allarme sull'indotto dell'indotto. Presentata a Bari la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Alle vaccinazioni si affiancherà un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Calcio, in Serie A Lecce sconfitto per 1-0 a Cagliari, gol decisivo di Maldini al 29esimo del primo tempo. Giallorossi fermi a quota 3 punti in classifica. Domenica alle 15 la sfida casalinga con il Monza. In Serie C vittorie nette per il Picerno 4-1 con l'Inter Under 23 e per il Catania 4-0 con il Cosenza. Picerno sempre primo in classifica a punteggio pieno insieme a Potenza e Sorrento. Saranno 20 gli appuntamenti dell'85esima stagione della Camerata Musicale Barese, tra questi anche 2 tributi, il 5 ottobre a Raffaella Carrà con Serena Autieri al Petruzzelli e il 26 maggio a Lucio Dalla al Piccinni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA coi leader russo e ucraino. Nella capitale è scattato un allarme aereo, colpiti edifici dei quartieri periferici di Borispil e Fastiv. Incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo è stato disposto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Blitz dei carabinieri nel Cagliaritano per omicidio premeditato. Diversi arresti. L'inchiesta riguarda la morte del soccorritore cinquantenne Marco Pusceddu, ucciso un anno fa nella sede del 118. Mesi prima la vittima era stata aggredita e ferita. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Fu in terapia intensiva già 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. A Parigi Torre Eiffel chiusa per sciopero. Una delegazione di alti dignitari indù ha chiesto di essere ricevuta sabato al monumento solo da impiegati uomini. Le donne dovevano lasciare il posto o nascondersi in locali di servizio. Dopo un'assemblea, ieri è partita l'agitazione. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21, Real Madrid-Inter, l'ex Mourinho punge, ho diversi assenti, il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: ancora tu qui.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne, a mettere in guardia Netanyahu Bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente, notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
0: And so it is. Just

Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind.

scriverò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne, a mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente. Notte in ospedale, dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne, a mettere in guardia Netanyahu bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente, notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid-Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti, il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

domanda inutile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne, a mettere in guardia Netanyahu Bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente, notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Cremlino riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri degli inviati USA con Putin e Zelensky, colpiti edifici delle zone periferiche di Borispil e Fastiv, incendi estesi, almeno 2 morti e 7 feriti. Londra stanzia 100 milioni di sterline per contraerea e missili ucraini. Netanyahu fu avvertito del blitz che Hamas avrebbe condotto il 7 ottobre, lo scrive Haaretz. L'ufficio del premier israeliano ribatte menzogne. A mettere in guardia Netanyahu Bin Zayed, presidente emiratino, che sarebbe rimasto sorpreso dalla sua risposta ottimistica. L'autopsia su Lorena Isheri ha stabilito che fosse ancora viva quando venne gettata dal cavalcavia della A1. La donna è stata uccisa dall'ex compagno Federico Vella, sul cui corpo sarà condotto un esame per stabilire se avesse assunto droghe. Emma Bonino ricoverata a Roma, è grave ma cosciente, notte in ospedale dove l'ex parlamentare radicale è stata trasportata in codice rosso da casa per una situazione respiratoria critica. Già in terapia intensiva 2 anni or sono, venne dimessa dopo 1 settimana. Furto di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir all'alba dal museo di Cagnes-sur-Mer, valore stimato di 9 milioni. Durante la fuga i 2 malviventi hanno lasciato cadere una delle opere recuperata dagli investigatori. Calcio, Cagliari, Lecce 1-0 e Udinese Lazio 1-2 hanno chiuso la terza di A. Biancocelesti a punteggio pieno con Roma e Inter. In Champions League dalle 21 Real Madrid Inter. L'ex Mourinho punge, ho diversi assenti. Il calendario lo avrà fatto un italiano. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, ha dichiarato il premier israeliano in risposta alle rivelazioni del quotidiano Haaretz. Gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO, lo riferisce il ministro russo Lavrov. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. E si alza improvvisamente la tensione tra Ungheria e Russia. Il governo di Budapest ha ordinato l'espulsione di 10 membri della missione diplomatica russa presenti nel paese, spiegando che sono accusati di aver svolto azioni non conformi al loro status ufficiale. Mosca promette una risposta dura e dolorosa. Emma Bonino, ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma, il medico, dopo la prima notte, riferisce che le condizioni della leader di Più Europa sono delicate ma stabili. È stata soccorsa in casa ieri pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il furto al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulle Alpi Marittime francesi. Sono due i quadri abbandonati nei giardini dai ladri, che poco prima dell'alba avevano rubato 4 dipinti. L'effrazione è stata compiuta da persone chiaramente organizzate, equipaggiate e ben informate. Migliorano i risultati degli studenti italiani in scienze. L'Italia supera la media OCSE anche in lettura e matematica. E quanto emerge dall'indagine OCSE PISA 2025, che ha valutato la preparazione di 760.000 quindicenni in 91 paesi. Soddisfazione del ministro Valditara, che parla di un sistema di istruzione solido. Questa è la breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio. Il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta: il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato 100 miliardi di dollari in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio. Il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta: il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato $100 miliardi in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

una follia, è stata colpa mia, questi cenni di

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica menzogna totale. Intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni. In Cisgiordania è pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana. Chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, incolpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño, fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta e delegittima. Così Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici attaccano in Cisgiordania, in atto una pulizia etnica. Netanyahu sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. È l'accusa del quotidiano Haaretz, che aggiunge: ad informare il premier sarebbe stato l'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro, indignato, replica: è una totale menzogna. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: con l'UE una guerra durerebbe pochissimo, ma per fortuna, a differenza loro, gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile. Il presidente russo rassicura: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Tensione tra governo e sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. La seduta, riferiscono le parti sociali, è al momento sospesa. Il sottosegretario Mantovano annuncia: l'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, ma serve un piano industriale solido. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali completamente in tilt, paralizzato il nodo di Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a luna di notte, ora italiana. Calcio, fischio d'inizio per Real Madrid. Inter inizia l'avventura europea delle italiane in Champions League. Domani sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta e delegittima. Così Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici attaccano in Cisgiordania, in atto una pulizia etnica. Netanyahu sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. È l'accusa del quotidiano Haaretz, che aggiunge ad informare il premier sarebbe stato l'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro indignato replica: è una totale menzogna. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: con l'UE una guerra durerebbe pochissimo, ma per fortuna, a differenza loro, gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile. Il presidente russo rassicura: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Tensione tra governo e sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. La seduta, riferiscono le parti sociali, è al momento sospesa. Il sottosegretario Mantovano annuncia: l'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, ma serve un piano industriale solido. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali completamente in tilt, paralizzato il nodo di Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a luna di notte, ora italiana. Calcio, fischio d'inizio per Real Madrid. Inter inizia l'avventura europea delle italiane in Champions League. Domani sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Durissima accusa del quotidiano Haaretz a Netanyahu: sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. Secondo fonti sentite dal giornale, il premier sarebbe stato informato con giorni di anticipo dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro replica: è una totale menzogna, ma fonti emiratine tornano a confermare la storia. Israele attacca Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta ed delegittima. Ordinata la chiusura del consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici in Cisgiordania in atto una pulizia etnica. Nuovi raid in Iran. Media locali riferiscono di potenti esplosioni nei pressi dell'isola di Kharg e dello stretto di Hormuz. Teheran: attaccheremo le basi americane se ci saranno colpi contro le nostre petroliere. Poi la rivendicazione: abbiamo catturato un sottomarino statunitense, ma non c'è nessuna conferma. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: per fortuna gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile a differenza dell'Europa. Il presidente russo però rassicura: non abbiamo intenzione di attaccare i paesi dell'Unione. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio in Champions League: è finito il primo tempo di Real Madrid-Inter, il punteggio è di 2-0 per gli spagnoli, segnano Mbappé e Valverde. Domani sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre tre ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a l'una di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano, non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.